0: Hundestaffel war erfolgreich. Meine These, Daniel Senn hat die Bänder versteckt, um die Mafia rund ums Bella Ciao zu erpressen.
1: Cendovino bist der Hellste. Denk auch an den Grappa und den Limoncello.
2: Diese gezuckerte Eselpisse.
1: Die Deutsche ist denn nun mal auf Limoncello. Was kann ich dafür?
0: Wir müssen die alle durchhören.
3: Allora,
4: come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si